0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Esisteranno anche mille ragioni, mille ostacoli, mille motivi per cui la vita ci impedisca di stare insieme. Ma io sono testarda e non mi faccio ferire da niente. Anche se alle volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai 18 anni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente. E io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegnono i tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'unica cosa che mi porterebbe sulla Luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

Martedì 6 di ottobre 2026. Branco le stelle con tanti auguri di una felice giornata. In particolare, auguri di buon compleanno alla bilancia Ariete. Per quanto riguarda l'amore, c'è Venere, molto appassionato.

anche un po' ambigua, non rivela subito le sue attenzioni, ma i vostri occhi di fuoco non possono mentire, parlano di conquiste. Toro, diciamo che questo inizio, Toro, non è proprio fatto per voi, però io conosco le vostre capacità, la vostra perseveranza. Pressioni ci sono, restate voi stessi e andrete avanti. Gemelli, diciamo che entro il 23 di ottobre voi avrete ottenuto qualcosa di duraturo e importante. Siete nel vostro lavoro molto vivaci, molto frizzanti, pieni di idee. Cancro, ora Saturno sta zitto, ma ricordatevi che è sempre in Ariete, che è sempre pronto a giudicarvi, che è sempre pronto a dare qualche noia nella salute, soprattutto nei prossimi giorni, quando avrà contro luna nuova. Leone, c'è un bel desiderio di mettere su una famiglia, se siete innamorati, di avere un figlio, con tutte speranze che avranno in Giove un grande aiuto. Vergine, per quanto riguarda l'amore non ho proprio nulla da dire contro, siete innamorati tutti, come prima, più di prima, conquisterete. Bilancia, ancora auguri per la vostra festa, potete dire, signori, a quella ragazza, venite nel mio giardino, vorrei che le mie rose vi vedessero. Sheridan. Scorpione, gli amori che nasceranno questo autunno e che sono forse già nati vi prendono quasi con violenza, perché non soltanto fisicamente vi sentite subito trasportati in una maniera che non si può rifiutare, ma vi coinvolge anche con la mente. E quando lo Scorpione ha questo coinvolgimento vuol dire che oramai è fatta. Sagittario, avete un modo così accattivante di incontrare, di trattare con le persone, e guardate che questo è un talento, questo è un privilegio. Allora adesso che avete un cielo che è dalla vostra parte, e ci sarà anche con la luna nuova in bilancia, ma finché c'è questa luna in Leone oggi, tutto il giorno fino a domani, e fatelo finalmente questo amore. Capricorno, sarete molto concentrati sul lavoro, e fate bene, perché i prossimi due giorni saranno molto importanti prima della luna nuova. Acquario, riuscite a non fare commenti per un giorno? Vi chiedo sempre, perché quando cominciate a parlare qualche volta non vi rendete conto, ma anche a sproposito. Non si può sapere cosa uscirà dalla vostra bella bocca con questa luna in Leone opposizione, con Mercurio nello Scorpione che è velenoso proprio, con quella Venere pettegola che mette addirittura alle donne in testa che non sono amate, ma non è vero niente, è un momentaneo passaggio, una momentanea difficoltà nel matrimonio in maniera particolare, perché chiaramente quelli che hanno rapporti liberi sono liberi di andare, di tornare, chiaro. E questa è una reazione anche di Plutone nel vostro segno, il pianeta che ha la più forza, la più grande energia di capovolgere un'esistenza. Quindi aspettiamo luna nuova in bilancia.

il giorno 10. Pesci, certe occasioni non vanno per sé, per nessuna ragione, con discussioni inutili, progetti illusori, sogni di gloria impossibili, amori immaginati, eccetera. No, pesci, bisogna soltanto lavorare. Andiamo avanti con questa luna in Leone. Vi auguro felicità. Ci sentiamo domani e il pensiero delle stelle dice oggi: alle donne costa poco dire ciò che sentono, costa ancora meno agli uomini dire ciò che non sentono.

Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Eccoci qui, pronti o quasi, come dico sempre. Ci proviamo ad affrontare questa nuova sveglia di martedì 6 ottobre, in cui la Chiesa ricorda San Bruno di Calabria, fondatore dell'Ordine dei Certosini, che scelse una vita di silenzio e preghiera lontano dal mondo. E noi ovviamente facciamo gli auguri a tutti Bruno e Bruna all'ascolto, ma tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 6 ottobre. Auguri a Elizabeth Shue, l'attrice premio Oscar per Via da Las Vegas, indimenticabile devo dire anche per il ruolo di Ritorno al Futuro, no? Te la ricordi sicuramente. E poi auguri a Matteo Paolillo, l'Edoardo di Mare Fuori, che però ormai ha lasciato quel personaggio per lanciarsi in ruoli più drammatici, continuando però sempre anche a fare musica. E poi auguri a Paola Ferrari, che per lungo tempo è stata la signora della domenica sportiva, e il destino vuole che nascesse oggi anche un altro personaggio la cui voce ha scandito per anni le domeniche dei tifosi, Paolo Valentini, che al triplice fischio dell'arbitro sui campi di calcio partiva col 90° minuto. E ricordiamo anche Ivan Graziani, che è stato un grande cantautore italiano. E chiudiamo con un fatto storico: era il 6 ottobre del 2010 quando veniva lanciata Instagram, quell'app di condivisione foto che avrebbe cambiato per sempre il modo di comunicare e di cui ormai non sappiamo più fare a meno. Quindi oggi una foto su Instagram la possiamo mettere, direi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo. Questa parola è la più misteriosa che ci sia, l'unica degna di essere commentata nei secoli. La O dell'ultima parola quasi non si sente. Batte le ali e si invola.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Goodbye le Spice Girls su Dimensione Suona Soft, ed è crollato un po' il sogno di vederle cantare di nuovo tutte insieme. Per i 30 anni di carriera si sperava in una reunion e invece niente, però abbiamo il contentino, diciamo che il 6 novembre uscirà un cofanetto deluxe mega galattico, un'edizione da 14 cd con 160 tracce comprese 4 demo inediti e anche una versione limitata con 14 vinili colorati. Quindi i collezionisti saranno contenti, i fan che volevano vederle dal vivo forse un po' meno.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Partendo un martedì con nuvolosità irregolare tra Piemonte e Lombardia, per l'arrivo di area più umida da ovest non avremo ancora fenomeni di rilievo, ma qualche piovasco sarà possibile sulle Alpi occidentali e quella anche sui settori montuosi della Lombardia tra pomeriggio e sera. Ancora qualche schiarita in pianura, poi mercoledì arriva una perturbazione più organizzata e dunque avremo anche delle piogge e dei rovesci che tendranno a estendersi dal Piemonte alla Lombardia nel corso del pomeriggio. Temperature abbastanza miti, seppur in lieve calo nei valori massimi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Distinguendo i tattici nucleari con Pastello Bianco su Dimensione Suono Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life di questa mattinata insieme, in cui parleremo del nostro habitat, che, attenzione, non è una cosa enorme l'habitat che possiamo immaginare. Il nostro habitat personale è la nostra casa, che quindi dobbiamo curare al meglio.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ci dormiamo, ci mangiamo, studiamo, lavoriamo. Ovviamente la casa è un po' il nostro habitat, cioè quel luogo in cui ogni essere vivente trova tutto quello che gli serve per vivere. È il luogo, diciamo, dove iniziamo e concludiamo poi ogni giornata. E quindi attenzione, perché non è solamente un contenitore di oggetti, ma è un vero e proprio ecosistema emotivo che influenza ovviamente il nostro equilibrio. E forse vale la pena dedicare qualche minuto a osservare il nostro spazio e a riflettere se ci sostiene oppure ci appesantisce. È accogliente, dovremmo chiederci, o respingente? Perché è fondamentale stare bene in casa propria, questo dovremmo tutti quanti saperlo. Quindi se quello spazio non lo sentiamo più nostro, ecco, forse è il caso di cambiargli l'energia, che non vuole dire rivoluzionare tutto, basta un gesto semplice, basta banalmente aprire le finestre e lasciare entrare aria nuova. Già la luce che entra in effetti è una forma di benessere. E poi magari basta rimettere ordine in un piccolo angolo, non per dovere ma per leggerezza, cioè spostare un oggetto, aggiungere un colore, togliere quello che non ci serve più. Cioè ogni micro azione è un seme di equilibrio, vediamola così. Però in realtà il nostro habitat non è solamente la casa, è anche il quartiere, è la strada che percorriamo ogni giorno, il parchetto che magari ci dà un po' di sollievo con un po' d'ombra. E quindi da oggi proviamo anche a camminare con attenzione, come se stessimo esplorando un territorio che ci appartiene. Cerchiamo di notare dettagli, tipo un balcone fiorito, un rumore familiare, un profumo che arriva da una cucina, perché il benessere nasce quando il luogo che abitiamo ci assomiglia e quando la nostra casa diventa un rifugio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Vasco Rossi con Vivere su Dimensione Suono Soft, e noi ce la stiamo vivendo tutta questa sveglia di martedì 6 ottobre, tanto che la prima ora è già andata, è volata, almeno per me, spero anche per te, quindi siamo pronti tra pochissimo ad ascoltare le ultime notizie con la redazione. Prima però voglio ricordarti che ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. E solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89. Però attenzione, perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita il sito istitutogiglio.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Officine Locati presenta: Mamma si è ristretto il garage.
6: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
5: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Ha aperto un'inchiesta a Milano per fare luce sulla morte di una donna di 80 anni, morta poco dopo le dimissioni dal pronto soccorso della clinica Cittadina.

0: Ricordi, l'apertura del fascicolo dopo la denuncia della nipote della donna fa da prologo all'autopsia e alla probabile iscrizione nel registro degli indagati dei sanitari coinvolti. Electrolux ritira i licenziamenti, solo esodi volontari, usciranno 600 impiegati e 650 operai con Solaro, che accoglie con soddisfazione le notizie arrivate ieri da Roma. Venerdì 9 ottobre metro, tram e bus a Milano saranno a rischio, ATM ha confermato infatti lo sciopero organizzato da Alcobas e Confial, mezzi non garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Calcio, l'Italia chiude le due settimane di Nations League con una vittoria per 3-1 contro la Turchia, vittoria che vale il secondo posto nel girone con 7 punti, mentre per il basket seconda di Serie A l'Olimpia perde a Verona 75-72, sconfitta anche per Cantù 85-84 contro Udine. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: E andiamo avanti con questa sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. A Milano c'è un edificio che, non lo so, sembra aver avuto più vite di quanto ne possa avere un gatto, ed è il Palazzo delle Scintille, lo storico padiglione 3 della Fiera Campionaria, che adesso ha riaperto con un nuovo nome. Si chiama City Life Oval Milano e la sua storia comincia addirittura nel 1923, quando nasce come palazzetto dello sport, e dentro ci sono passate corse ciclistiche, gare di box, saloni dell'auto e delle moto, mostre e addirittura concerti di musica classica della Scala quando il teatro era chiuso a causa dei bombardamenti. E poi quasi 100 anni dopo un'altra vita ancora, durante la pandemia è diventato il più grande centro vaccinale d'Italia e adesso cambia di nuovo pelle. Al centro c'è una grande arena di circa 4.000 metri quadrati con una capienza fino a 3.800 persone, pensata per concerti, eventi, convegni, mostre, moda, design, sport, cultura, chi più ne ha più ne metta, insomma. Però la cosa interessante è che l'Oval non vuole essere soltanto un posto dove si va quando c'è un evento. Quando non ci sono manifestazioni potrà diventare una grande piazza coperta. Insomma, direi una bella rinascita tutta da vivere.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

0: Life for Rent su Dimensione Suona Soft. Forse dobbiamo rassegnarci al fatto che l'autunno sta ufficialmente iniziando e per averne la certezza ascoltiamo insieme tra poco, come sempre, gli amici di Trebi Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Partendo un martedì con nuvolosità irregolare tra Piemonte e Lombardia, per l'arrivo di area più umida da ovest non avremo ancora fenomeni di rilievo, ma qualche piovasco sarà possibile sulle Alpi occidentali e quella anche sui settori montuosi della Lombardia tra pomeriggio e sera. Ancora qualche schiarita in pianura, poi mercoledì arriva una perturbazione più organizzata e dunque avremo anche delle piogge, dei rovesci.

tenderanno a estendersi dal Piemonte alla Lombardia nel corso del pomeriggio. Temperature abbastanza miti, seppur in lieve calo nei valori massimi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Beh, possiamo dire che il 2026 è stato il suo anno, quello in cui si è fatta veramente conoscere e ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Sienna Spyro con Die on This Hill su Dimensione Suono Soft. Tra poco, nell'appuntamento Good Life, prepariamoci perché si parlerà d'amore, di anime gemelle e di un modo innovativo per trovarle.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina in questo appuntamento Good Life parliamo di anime gemelle. Chi di noi è ancora alla ricerca della sua persona giusta? Ecco, magari per trovarla forse abbiamo sempre sbagliato approccio, o forse abbiamo sbagliato app, cioè invece di guardare le foto profilo magari dovremmo guardare la libreria dell'altra persona. Almeno questa è l'idea di Readme, questa nuova app di dating pensata proprio per chi ama leggere, cioè in pratica è una specie di Tinder ma per lettori, dove il primo match non parte dalla faccia ma parte proprio dai libri. E l'app ti sottopone un quiz di 25 domande, soprattutto con scelte tra due brani letterari, e poi ti inserisce in uno dei 12 cosiddetti archetipi di lettura. E l'obiettivo è capire non solo cosa leggi, ma anche come il tuo rapporto con le parole potrebbe raccontare il tuo modo di vedere il mondo. E qui arriva secondo me la parte interessante, cioè invece del classico amo viaggiare, adoro i tramonti, odio le persone negative, magari scopri subito che l'altra persona ha appena finito di leggere lo stesso libro che tu ancora stai

0: leggendo e che magari tieni lì sul comodino accanto al letto. Ecco, questa app tra l'altro è appena partita ed è gratuita per ora, che potrebbe essere un motivo in più per provarla, oltre ovviamente se ami la lettura e stai cercando l'anima gemella.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E fu così che in una notte d'estate nella sua casa di Trastevere Lucio Dalla compose questo pezzo meraviglioso, La Sera dei Miracoli, dedicato ovviamente a Roma, alle sue notti piene di vita, di feste. E quindi lui viveva questa città e a un certo punto decise di mettere per iscritto e in voce quello che provava. Canzone meravigliosa che chiude questa seconda ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Quindi tra poco ascoltiamo le news con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
6: E le bollette a sorpresa.
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
5: Lo vedo, è uno spazio a 5.
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
15: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
14: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
16: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
17: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Da Francesco Di Bruno, un grosso albero si è abbattuto improvvisamente ieri notte su una vettura parcheggiata in via Solari a Milano. Fortunatamente al momento dello schianto nessuno si trovava all'interno del veicolo o nei pressi dell'albero. Aperta un'inchiesta a Milano per fare luce sulla

0: La morte di una donna di 80 anni morta poco dopo le dimissioni dal pronto soccorso della clinica Città Studi. Cambiamo argomento, venerdì 9 ottobre metro, tram e bus a Milano saranno a rischio, ATM ha confermato infatti lo sciopero organizzato da Alcobas e Confial, i mezzi non saranno garantiti dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio. Lo sport, il calcio, l'Italia chiude le due settimane di Nations League con una vittoria per 3-1 contro la Turchia, vittoria che vale il secondo posto nel girone con 7 punti. Gli azzurrini di Baldini, ancora di calcio parliamo, hanno battuto 6-2 la Polonia e si sono qualificati direttamente per il campionato europeo Under 21. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: Ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft, ciao da Laura Buono e la iniziamo con una notizia un po' particolare perché Milano ha una nuova regina del pendolarismo che non è più la stazione centrale, bensì è Garibaldi, sì, tra le 8 e le 9 del mattino, quindi proprio in questo orario arrivano circa 11.440 persone in treno contro le 9.000 e spicci della centrale e le 7.000 e qualcosa di Cadorna, quindi in pratica 4 pendolari su 10 che arrivano a Milano su rotaia passano da Garibaldi. Però la cosa interessante è capire perché Garibaldi non è tanto una stazione dove arrivi e dici ok sono arrivato, no, è una specie di grande staffetta, scendi dal treno e riparti. Infatti il 62% di chi arriva su rotaia prosegue poi in metropolitana sulle linee M2 M5, un altro 15% prende un altro treno e soltanto il 20% continua a piedi. La centrale invece ha una funzione più da capolinea, chiamiamolo così, cioè quasi un pendolare su due una volta sceso dal treno se ne va a piedi. Cadorna invece è soprattutto un punto di scambio tra M1 e M2. Insomma, Garibaldi non è più soltanto una stazione, è il grande via della Milano pendolare. Scendi dal treno e praticamente hai già il prossimo mezzo da prendere e per iniziare a vivere poi la giornata.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Sono fuori di me e le chiavi le hai tu.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Vieni da me su Dimensione Suono Soft delle vibrazioni, mentre tra poco arriverà da noi, puntuale come sempre, Branco con tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: È arrivato il sottocosto D'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Baoletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
5: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Quel sapone degli stadio su Dimensione Solo Soft. E non so quante frasi potrei citare dal film omonimo di Carlo Verdone, perché è uno di quei film che non so quante volte ho visto, ho perso il conto, è uno di quei film con cui sono cresciuta e che so davvero a memoria, quindi potrei citarlo forse tutto, ma evito, perché abbiamo bisogno di andare avanti. Qui il tempo stringe, dobbiamo accogliere il nostro uomo delle stelle, la nostra star mattutina, colui che aspettiamo per avere notizie su come affrontare al meglio la giornata, perché lui arriva qui, puntuale, con tutti i suoi consigli, segno per segno. E allora ascoltiamo Branco. Branco
1: delle stelle. Martedì 6 di ottobre 2026. Branco delle stelle, con tanti auguri di una felice giornata. In particolare, auguri di buon compleanno alla bilancia Ariete. Per quanto riguarda l'amore, c'è Venere, molto passionale, anche un po' ambigua, non rivela subito le sue attenzioni, ma i vostri occhi di fuoco non possono mentire, parlano di conquiste. Toro, diciamo che questo inizio, Toro, non è proprio fatto per voi, però io conosco le vostre capacità, la vostra perseveranza. Pressioni ci sono, restate voi stessi e andrete avanti. Gemelli, diciamo che entro il 23 di ottobre voi avrete ottenuto qualcosa di duraturo e importante. Siete nel vostro lavoro molto vivaci, molto frizzanti, pieni di idee. Cancro, ora Saturno sta zitto, ma ricordatevi che è sempre in Ariete, che è sempre pronto a giudicarvi, che è sempre pronto a dare qualche noia nella salute, soprattutto nei prossimi giorni, quando avrà contro luna nuova. Leone, c'è un bel desiderio di mettere su una famiglia, se siete innamorati, di avere un figlio, con tutte speranze che avranno in Giove un grande aiuto. Vergine, per quanto riguarda l'amore non ho proprio nulla da dire contro, siete innamorati tutti, come prima, più di prima, conquisterete. Bilancia, ancora auguri per la vostra festa, potete dire, signori, a quella ragazza, venite nel mio giardino, vorrei che le mie rose vi vedessero. Sheridan. Scorpione, gli amori che nasceranno questo autunno e che sono forse già nati vi prendono quasi con violenza, perché non soltanto fisicamente vi sentite subito trasportati in una maniera che non si può rifiutare, ma vi coinvolge anche con la mente. E quando lo Scorpione ha questo coinvolgimento, vuol dire che oramai è fatta. Sagittario, avete un modo così accattivante di incontrare, di trattare con le persone, e guardate che questo è un talento, questo è un privilegio. Allora adesso che avete un cielo che è dalla vostra parte, e ci sarà anche con la luna nuova in bilancia, ma fin

che c'è questa luna in Leone oggi, tutto il giorno fino a domani, e fatelo finalmente questo amore. Capricorno, sarete molto concentrati sul lavoro e fate bene, perché i prossimi due giorni saranno molto importanti prima della luna nuova. Acquario, riuscite a non fare commenti per un giorno? Vi chiedo sempre, perché quando cominciate a parlare qualche volta non vi rendete conto, ma anche a sproposito. Non si può sapere cosa uscirà dalla vostra bella bocca con questa luna in Leone opposizione, con Mercurio nello Scorpione che è velenoso proprio, con quella Venere pettegola che mette addirittura alle donne in testa che non sono amate, ma non è vero niente, è un momentaneo passaggio, una momentanea difficoltà nel matrimonio, in maniera particolare, perché chiaramente quelli che hanno rapporti liberi sono liberi di andare, di tornare, chiaro. E questa è una reazione anche di Plutone nel vostro segno, il pianeta che ha la più forza, la più grande energia di capovolgere un'esistenza. Quindi aspettiamo luna nuova in bilancia il giorno 10. Pesci, certe occasioni non vanno per sé, per nessuna ragione, con discussioni inutili, progetti illusori, sogni di gloria impossibili, amori immaginati, eccetera. No, Pesci, bisogna soltanto lavorare. Andiamo avanti con questa luna in Leone. Vi auguro felicità. Ci sentiamo domani e il pensiero delle stelle dice oggi: alle donne costa poco dire ciò che sentono, costa ancora meno agli uomini dire ciò che non sentono.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La donna del mio amico su Dimensione Suono Soft, dei Pooh, che sono in tour con la nostra storia per festeggiare i 60 anni di carriera e ovviamente passeranno anche da Milano. Il 18 e il 19 ottobre saranno all'Unipol Forum.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ma davvero abbiamo finito? Mi stai dicendo questo? No, perché non me ne sono resa conto. Sono volate per me oggi queste 3 ore di sveglia. Spero siano volate anche a te. Significa che siamo stati bene insieme e possiamo tornare a stare bene insieme anche domani. Io tra le 6 e le 9 sarò sempre qui puntuale ad aspettarti. Tu raggiungimi pure quando vuoi, mentre adesso ti lascio con la compagnia di Francesco Cavuoto che ti accompagnerà come sempre fino all'ora di pranzo. E allora buon proseguimento di giornata e se vuoi ci sentiamo domani. Ciao da Laura Buono.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Francesco Di Bruno. C'è stata un'esplosione in centro a Bergamo per una fuga di gas. Il bilancio è di 9 feriti, una donna è grave, 50 gli sfollati. Lo scoppio in una cucina al piano terra dello stabile di Via Longo. Un grosso albero si è abbattuto improvvisamente ieri notte su una vettura parcheggiata in via Solari a Milano. Attimi di paura per gli abitanti della zona, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

0: prime ore della mattinata in Piemonte e in alcune regioni del nord Italia è in corso l'esecuzione di misure cautelari a cura della polizia e della Digos di Torino per gli scontri che si sono verificati lo scorso 24 maggio nel capoluogo piemontese prima del derby tra Torino e Juventus. Il calcio giocato, l'Italia chiude le due settimane di Nations League con una vittoria per 3-1 contro la Turchia, vittoria che vale il secondo posto nel girone con 7 punti. E sempre di calcio parliamo con gli azzurrini di Baldini che hanno battuto 6-2 la Polonia. Con questo risultato si sono qualificati direttamente per il campionato europeo Under 21. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: Buon martedì, buon 6 ottobre, questa è Dimensione Suono Soft per le prossime 4 ore. Se vuoi stacca tutto e via con la nostra musica, i nostri successi soft di ieri, di oggi e anche di domani. Io sono Francesco Cavuoto e ci saranno insieme a me insomma un po' di contenuti che voglio condividere con te, come The Good Life, ogni giorno intorno alle 10.40 e poi I Segreti in Tavola, Travel Experience di Beppe Pellegrino. Ci sono le grandi voci del cinema che ogni ora ci raccontano i dolcissimi aforismi d'amore che ci accarezzano il cuore e l'anima, e poi ancora la nostra informazione, 100 secondi di Enrico Mentana. Insomma, mi sembra che sia ben apparecchiata oggi la tavola. Ti va di partecipare a questo banchetto del martedì mattina? E allora iniziamo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera, quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore, quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

La compagna ideale, ovunque tu sia, ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: Carlos Santana, Shakira, insieme con Illegal, Dimensione Suono Soft. Ancora buon martedì, buon 6 ottobre dalla vostra radio del benessere e dal vostro conduttore del benessere, che sono io, Francesco Cavuoto. Tra poco torniamo con gli appunti di viaggio, apriremo il diario di bordo di BP. Chi è BP? È Beppe Pellegrino, Travel Experience, tra pochissimo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Chiudi gli occhi.

0: senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Nel Prime, Gianluca Grignani, nella mattinata di Dimensione Suono Soft, la mia storia tra le dita. Intanto che abbiamo tra le dita, tra le mani, abbiamo un nuovo racconto di viaggio. Attraverso la voce di Beppe Pellegrino, oggi esploreremo un nuovo angolo del nostro pianeta. Andiamo insieme a lui.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Siete pronti? Oggi parliamo di draghi. Diciamo draghi non di fantasia, ma l'unico animale al mondo che è chiamato drago. Sto parlando del drago di Komodo. E questo è un animale che sembra uscito dalla preistoria, bruttanello, un po' particolare. Ci troviamo a Komodo, in Indonesia, il parco nazionale. Comprende isole vulcaniche, spiagge, savane, acque ricche di vita marina, tantissima vita marina, ma il protagonista è proprio questo enorme varano che può superare, pensate, addirittura 3 metri di lunghezza. E con un morso una gamba te la stacca. Immaginate di camminare su un sentiero accompagnato da una guida locale e osservi questo drago che si muove lentamente tra l'erba. Dall'aspetto sembra un animale molto tranquillo, molto pacioso. È invece un animale affascinante ma anche potente e, come vi dicevo, pericoloso, perché non è una lucertola erbivora per avvicinarsi così e fare una fotografia. È carnivoro, quindi bello tosto. La cosa che ti sorprende è il contrasto tra la terra e il mare. Sulle isole c'è un paesaggio molto arido, quasi desertico, pensate, invece sott'acqua uno spettacolo, il mondo del silenzio che si apre con coralli, pesci e una biodiversità straordinaria, polipi che cambiano colore nel raggio di 5 secondi, 8 colori, velocissimi. Qui è bello fare snorkeling oppure fare immersioni, guardare le tartarughe marine e poi tornare sulla spiaggia al tramonto. Ma ricordiamoci che Komodo, che il nostro pianeta è ancora pieno di creature un po' particolari che sembrano appartenere a un'altra epoca. Bisogna proteggerle, significa conservare una parte della storia della vita sulla Terra. Pensate, talmente vecchio questo animale, questo iguanone, talmente vecchio che è quasi impossibile dare un'età a questi animali, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: La canzone da occupazione del liceo. Io ho provato tante volte a imparare a suonare la chitarra con scarsissimi risultati attraverso questa canzone che si chiama appunto La canzone del sole di Lucio Battisti, che chiude la nostra prima ora. Ce ne saranno altre tre, la prossima è con le Good Life qui di Dimensione Suona Soft, ma prima c'è la nostra informazione.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Fasterb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno. C'è stata un'esplosione in centro a Bergamo per una fuga di gas. Il bilancio è di 9 feriti, 2 gravissimi. Sono stati portati al Niguarda, 50 gli sfollati. Lo scoppio ieri sera intorno alle 19.30 in una cucina al piano terra di uno stabile di Via Lungo. I giudici della Cassazione hanno confermato la condanna a 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio, porto di coltello e minaccia aggravata per il ragazzo all'epoca dei fatti 18enne che nel febbraio 2024 aggredì uno studente di 16 anni davanti a una scuola di Pieve Emanuele. In corso in Piemonte e in alcune regioni del nord Italia l'esecuzione di 20 misure cautelari per gli scontri del 24 maggio a Torino prima del derby di Serie A di calcio. E veniamo al calcio giocato. In questo caso l'Italia chiude le 2 settimane di Nations League con una vittoria per 3-1 contro la Turchia, vittoria che vale il secondo posto nel girone con 7 punti. Ancora di nazionale e di calcio parliamo, perché gli azzurrini di Baldini hanno battuto 6-2 la Polonia e si sono qualificati così direttamente per il campionato europeo Under 21. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Ti faccio una domanda assurda: a cosa può servire una tazzina da caffè? A bere il caffè, e vabbè, su questo siamo bravi tutti, ma oltre a bere il caffè, a cosa potrebbe servire? Dai, devi accendere il pensiero laterale, il pensiero divergente. Che so, un portapenne? Un piccolo vaso dove mettere dentro un bonsai, un posacenere, un fermacarte? Più risposte assurde trovi, meglio è, perché tra poco festeggiamo uno dei personaggi più fuori di testa della letteratura mondiale. Tra pochissimo scopri chi è all'interno delle nostre Good Life. Intanto si riparte con un'ora di successi soft di ieri, di oggi e qualcuno pure di domani. Alex Baroni con Cambiare, la canzone che apre le danze in questa nuova ora sulla Radio del Benessere. Prima ancora il mio amico e collega Emiliano Coltorti ci racconta con la sua voce particolare e iconica un dolcissimo aforisma d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: la voce di Mario Biondi, la batteria di Lorenzo Tucci, This is what you are, dimensione suono soft, tra poco pensiero laterale, ne abbiamo, lo scopriamo all'interno delle nostre Good Life, stai lì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno, rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni.

0: Esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
7: Aligrisa, Aligrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64,5 km devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
6: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ho parlato del pensiero laterale divergente. Molti psicologi parlano di questa tematica, no? E pare che chi abbia questo pensiero laterale divergente sappia affrontare le situazioni sicuramente al meglio. E oggi partiamo proprio da qualcosa di divergente. Partiamo da il cappellaio matto. Perché il 6 di ottobre si festeggia il cappellaio matto, che è questa figura assurda, particolare, iconica della letteratura mondiale? Perché sul cappello del cappellaio matto c'era una scritta 10-6, che significava praticamente, era un prezzo, era il prezzo probabilmente del cappello, che significava 10 scellini e 6 pence. Ma 10-6 in americano e anche in inglese significa ottobre 10 e 6, il giorno di ottobre. Quindi oggi è il 6 di ottobre e festeggiamo appunto il cappellaio matto. Che cos'è il pensiero divergente, il pensiero laterale? È prendere un problema normale e affrontarlo da altre parti, oppure delle cose che ci aiutano ad affrontare meglio la vita quotidiana. Per esempio, no? Se prendi una pasticca tutte le sere, ormai è diventato un automatismo, una cosa, un'abitudine, come fai a ricordarti se veramente quella pasticca l'hai presa? Io per esempio ho un metodo per ricordarmi, faccio una cosa che è veramente buffa e anche un po' vergogna a raccontarla, però vai, voglio fare coming out con te. A questo punto io, quando prendo la pasticca la sera, prima di andare a letto faccio una cosa: arrivo in camera da letto e salto battendo le mani dicendo ho preso la pasticca, e quindi praticamente quella roba lì te la sei ricordata per tutta la vita e per tutta la sera soprattutto. Oppure potresti, che so, mettere una scarpa davanti alla porta perché devi ricordare che domattina devi portare qualcosa con te al lavoro. Oppure c'è qualcuno che prende la fede e la sposta dalla mano sinistra alla mano destra, c'è qualcuno che si scrive una lettera su una mano. Insomma, piccoli accorgimenti che ti aiutano non solo a memorizzare ma a affrontare le cose da un altro punto di vista, anche perché noi siamo molto abitudinari, no? Pensa a quanto siamo automatici: vai sempre per la stessa strada, sei sempre seduto allo stesso posto al tavolo, stesso ordine al bar, addirittura ci sentiamo fichi quando il barista ci dice ti do il solito. Ecco, da oggi, o almeno oggi, proviamo a mettere un po' di sparigliata nelle carte della vita quotidiana, proviamo a prendere qualcosa di diverso, proviamo ad affrontare una situazione in una maniera completamente differente, proviamo a ordinare qualcosa al bar di differente seduti a un altro posto al tavolo, perché ogni piccolo input che noi diamo al cervello è un piccolo passo per il miglioramento di noi stessi. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Giuliano in Negramaro estate, beh, toccherà aspettare un po' di pazienza per la prossima estate 2027, ma arriverà. Questa è Dimensione Suono Soft, la prima metà di questa mattinata è archiviata, tra poco altre due ore, la prossima è con quella di Segreti in Tavola.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima, no respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.

0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. C'è stata un'esplosione in centro a Bergamo ieri sera per una fuga di gas. Il bilancio è di 9 feriti, 2 gravissimi sono stati portati al Niguarda, 50 gli sfollati. I giudici della Cassazione hanno confermato la condanna a 6 anni e 8 mesi per attentato omicidio, porto di coltello e minaccia aggravata per il ragazzo all'epoca dei fatti 18enne che nel febbraio 2024 aggredì uno studente di 16 anni davanti a una scuola di Pieve Emanuele. Sciopero del personale ATM venerdì 9 ottobre, a rischio metro, bus e tram, corse garantite fino alle 8.45 e poi dalle 15 alle 18. Scattano 22 misure cautelari in Piemonte e in altre regioni del nord per gli scontri del 24 maggio nel derby Torino-Juventus. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, Nations League, l'Italia ha vinto per 3-1 contro la Turchia, conquistando il secondo posto nel girone con 7 punti. Gasolio salta al tetto a 2,19 euro al litro, non è scattato lo sconto sulle accise mobili, il diesel ora costa 2,25 euro da Eni. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
10: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Oggi inizia la 3 giorni, di fatto che giovedì ci porta all'approvazione della legge elettorale alla Camera. Inizia oggi a Montecitorio con la votazione su 2 importanti articoli su cui il governo ha posto la fiducia. Non si vogliono correre rischi, evidentemente. Ma la questione resta anche un'altra, che c'è una tensione palpabile all'interno del Parlamento, perché siamo appunto alla fase finale e perché soprattutto giovedì sul voto finale c'è lo scrutinio segreto e chi vuole sabotare la legge ha solo quell'ultima possibilità. Ma ci saranno franchi tiratori? Ci saranno dei kamikaze che rischiano la rielezione? È difficile sapere che cosa può succedere. Quello che è certo è che il clima internazionale di corsa al voto contagia anche l'Italia. E da ieri anche una voce della maggioranza, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, si è aggiunta a coloro che pronosticano una conclusione della legislatura entro la prima metà dell'anno prossimo, entro giugno. Magari in coabitazione nella stessa data, nell'election day, con il rinnovo dei consigli comunali dei sindaci dei grandi comuni. E quello che può succedere? Lo vedremo. Quello che è sicuro è che si voterà, come sappiamo, nelle prossime settimane, praticamente a scadenza ravvicinatissima, in Brasile, Israele, Spagna, Stati Uniti per le elezioni di metà mandato. È chiaro ed è evidente che è una fase cruciale per l'Occidente e ci siamo di mezzo anche noi.
10: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
13: L'allenatore allena, l'arbitro arbitra, tu divertiti. Sembra elementare, invece diverse società di calcio giovanile lombarde hanno cominciato a mettere nero su bianco le regole.

0: per i genitori. Per esempio l'Orpas Milano dice: siate il primo tifoso di vostro figlio, non il primo critico, quindi applaudite l'impegno, lasciatelo giocare e soprattutto evitate indicazioni tattiche dalla tribuna, proteste contro l'arbitro e tifo contro gli avversari. Un'altra società nell'Odigiano scrive una cosa ancora più bella: quando siete al campo siete i genitori di tutti. È bellissima questa cosa, non solo dei vostri figli. E purtroppo questi decaloghi nascono da episodi molto concreti: insulti, aggressioni, persino un padre che durante una partita dei pulcini ha lanciato dei sassi in campo, che mi sembra una follia. Parliamo di bambini e adolescenti che stanno imparando a giocare, e mentre loro imparano il calcio, forse sugli spalti qualcuno deve ancora imparare lo sport. C'è ancora bisogno di scrivere nero su bianco: you are the first, the last, my everything. Barry White con la sua voce ci canta questo successo soft che peschiamo dal passato, e prima ancora la voce di Milvia Bonaccini con un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

0: James Blunt, Dimensione Suono Soft, si chiama Wise Man. Questa è la radio che ti regala benessere e tra poco ti regala anche i consigli dal mondo del food. Segreti in tavola con Francesca Romana Barberini.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Roastbeef di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sotto costo su dambros.it.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Anastasia, Eros Ramazzotti, insieme con I Belong to You. Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, la radio dei segreti in tavola e consigli quotidiani dal mondo del food. Francesca Romana Barberini, la nostra ambasciatrice.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa fate il prossimo weekend? Beh, dal 9 all'11 ottobre torna al Salone delle Fontane dell'Euro Europe, Roma Beer Festival, ovvero il Salone Internazionale della Birra Artigianale, che è arrivato alla sua 12ª edizione. Sono 3 giorni per assaggiare e confrontare addirittura più di 800 birre. Oggi è con noi Luca Migliorati, tra gli ideatori e gli organizzatori di Europe, per svelarci tutti i segreti di questa nuova edizione. Luca, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Grazie, ciao a tutti.
2: Allora, Europe non è semplicemente una grande raccolta di birrifici, è molto di più. Perché? Raccontaci.
3: Beh, c'è la possibilità di, ormai per chi viene dal 2013, quando abbiamo deciso di organizzare per la prima volta questo evento, perché secondo noi il mercato diciamo della birra, che era in crescita, richiedeva di assaggiare un po' tutta l'offerta che per l'Italia si stava sviluppando, e abbiamo deciso di fare appunto questo evento. Dicevo, è stato un successo incredibile, nel corso degli anni l'abbiamo portato avanti, siamo arrivati appunto alla 12ª edizione, come dicevi, e rimane per tutti la possibilità in questo evento, un appuntamento imperdibile per assaggiare quello che nel corso dell'ultimo anno i nostri birrifici italiani, per la maggior parte, hanno rappresentato, hanno prodotto, hanno offerto, e anche qualche novità dall'estero che ogni anno ci divertiamo, diciamo, a chiamare per provare, per confrontarci. Europa è tutto questo, dà la possibilità di incontrarsi il pubblico e i birrai. Questo forse è il fulcro dell'evento.
2: Senti, è una selezione di birrifici che è curata da Emanuele Colonna. Qual è il vantaggio o comunque il punto di forza di questa selezione di Emanuele?
3: Beh, Emanuele è un personaggio molto importante del comparto, del mondo della birra artigianale a livello europeo, quindi una sua selezione sicuramente alla sua valenza, alla sua importanza, e i birrai credo siano molto contenti quando vengono chiamati a partecipare a Europe, perché è un po' appunto verso la fine della stagione un compendio, diciamo, di quello che hanno sviluppato nel corso dell'anno, e da quello che vediamo sono molto contenti di partecipare, vengono personalmente per incontrare il pubblico, e forse la differenza è proprio questa, che essendo un evento non possono, insomma, partecipare tutti, quindi gli invitati si sentono di rappresentare in quel momento storico magari la nostra nazione, e quindi vengono più volentieri, partecipando anche portando nuove birre, magari prodotte apposta per l'evento. Molti birrifici portano anteprime a Europa.
2: Fantastico. Allora, ricordiamo, dal 9 all'11 ottobre, quindi prossimo weekend, al Salone delle Fontane dell'Euro Europe Roma Beer Festival. Luca, grazie mille, in bocca al lupo per questa edizione, e spero di riuscire a passare.
3: Certamente, ci beviamo una birra. Ciao.
2: Assolutamente, ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: anche fragile di Elisa. Chiudiamo così le prime tre ore di questa mattinata. Tra poco l'ora della decompressione e anche l'informazione, ma prima ho un consiglio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione, invece di 89 euro, 39,90 euro. Ma attenzione, i posti sono limitati, non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde, te lo do, 800 134 787, e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione.

0: trasmissione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Rimangono molto gravi 2 delle persone ferite nell'esplosione di ieri sera in Via Longo a Bergamo. La donna è ricoverata al Niguarda di Milano con il 90% di ustioni sul corpo, il marito a Verona con il 50%. Intanto emerge dalle indagini che il tubo del gas nell'appartamento era staccato ma aveva la valvola chiusa. In Piemonte, in alcune regioni del nord Italia, anche in Lombardia, eseguite 22 misure cautelari per gli scontri prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso. A Milano si indaga sulla possibile responsabilità del proprietario dell'immobile in cui persero la vita 3 giovani operai cinesi il 12 settembre del 2024. Per il rogo sono stati condannati in primo grado a 30 anni 2 mandanti e l'esecutore materiale. Infine il tennis. Sinner salta anche l'ATP Finals. Per me il 2026 è finito, dice il campione. Per i medici è necessario un ciclo di trattamenti per il ginocchio. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
13: Buon pomeriggio da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. L'ora è attivata, quella della decompressione. Più musica, meno chiacchiere. E allora via, si riparte con un'ora di successi. Freddie Mercury, I Was Born to Love You. E ancora prima una voce del cinema, quella di Vittorio Guerrieri, voce italiana di Ben Stiller, e un dolce aforismo d'amore. Tutto per te.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Ti amo. Non so scrivere altro. Non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve, con enorme lentezza, staccando ogni parola, con una lentezza di secoli.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: che canzone, che ti ho regalato oggi. Seal, it's man's world. Questa è la radio del benessere, Dimensione Suono Soft. La nostra playlist torna tra poco nell'ora della decompressione.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
3: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina.

0: oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
1: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Like Prayer, Madonna, Dimensione, suono soft. Buon pomeriggio, ben attivata, ora della decompressione. Io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 ti regalo ancora un bel po' di musica. La nostra playlist è piena zeppa di successi che ripeschiamo dal passato, dal presente e dal futuro. Canzoni che dovranno ancora nascere, noi ce le abbiamo e te le mettiamo su. Intanto, in attesa di Fabiana Sera che arriverà a Luna per traghettarti fino alle 5, ti regalo questa Volami nel cuore a firma di Mina.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Luciano Ligabue con Certe Notti chiude il nostro appuntamento di questo martedì 6 ottobre. Ci sentiamo domani, se ti va, sarà già mercoledì, avremo scollinato, come dicono i runner quando devono fare 10 km, arrivano al quinto e dicono abbiamo scollinato. Ecco, scolliniamo perché domani è mercoledì e siamo proprio nel cuore della settimana. Adesso invece nel cuore della giornata arriva Fabiana Sera alle ore 13 e ti accompagna fino alle 5 con la nostra playlist. Da Francesco Cavuoto, buon appetito e a domani, ciao!
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si rimangono molto gravi 2 delle persone ferite nell'esplosione di ieri sera in un appartamento di Bergamo. La donna è ricoverata a Milano con il 90% di ustioni, il marito con il 50% a Verona. Il tubo del gas dell'appartamento era staccato. Grazie al cartongesso l'onda d'urto è stata contenuta, evitando danni peggiori. L'ex agente del commissariato Mecenate a Milano, Carmelo Cinturrino, è arrivato questa mattina in tribunale per essere sentito dal PM. L'ex poliziotto è accusato di omicidio volontario per aver ucciso lo scorso 26 di gennaio il 26enne Abderrahim Mansouri durante un controllo nel boschetto della droga di Logoredo. Un uomo di 40 anni di nazionalità rumena è stato arrestato dai carabinieri a Vimercato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e delle lesioni personali gravissime. A bordo di un SUV, tra venerdì e sabato, si è scontrato frontalmente a Roncello con l'auto di Carola Battaglia, 18 anni, provocandone la morte e ferendo gravemente un 16enne che era in macchina. Tennis, Sinner salta anche le ATP Finals. Per me il 2026 è finito, dice il campione. Per i medici necessario un ciclo di trattamenti per il ginocchio. Ci risentiamo tra circa un'ora.
11: Ogni bene per te in questo martedì 6 ottobre. Sono Fabiana Sera, grazie a Francesco Cavuoto che è stato con te finora. Trascorreremo 4 ore densissime di contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Oggi giornata molto molto importante, si parla spesso anche un po' a sproposito, te lo dico tra parentesi, di body positivity. Ma che cos'è davvero? Sarà il topic della nostra prima Good Life. A seconda Good Life continuiamo questo cammino per le isole italiane per portarci addosso un po' di benessere, di azzurro, di blu mare, ma oggi c'è una sorpresa perché non parleremo di un'isola, diciamo nello specifico, quindi abbiamo parlato delle Eolie, dell'arcipelago toscano. Oggi c'è una sorpresa perché parleremo di una categoria di isole, bellissimo, non ti spoilerò altro perché è un po' una sorpresa. Intanto un sacco di musica, vabbè, il primo disco è un successone pazzesco, l'hanno cantata davvero milioni di artisti, ma questa è veramente una versione, l'originale, stupenda. Buon pomeriggio, si comincia.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, il loco, ov'io fui giunta da duo begli occhi che legato m'hanno.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Natalie Imbruglia con Shiver. Io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Tra un po' parliamo di una cosa bellissima di cui a volte si parla senza assolutamente sapere di che cosa si parla, e questo non ci piace. Ci piace invece la positività, e di body positivity, inclusività e rispetto del corpo ti parlo tra pochissimo nella prossima Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate. Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dunque, parliamo di questa società in cui viviamo, che spesso, diciamoci la verità, impone canoni estetici un po' rigidi, irrealistici per moltissime persone e perenni sensi di colpa che hanno a che fare col cibo. E quindi parlare di rispetto del corpo significa compiere un vero e proprio atto di rivoluzione, di autostima, di liberazione emotiva. Oggi celebriamo la bellezza di ogni corpo femminile, di tutti, e promuoviamo la positività corporea in ogni sua sfumatura, invitando noi stesse a fare finalmente pace con il nostro tempio, perché siamo delle dee. Oggi quindi guardiamo il nostro corpo allo specchio con uno sguardo del tutto nuovo, privato del giudizio. Chi siamo noi per giudicare noi stesse e soprattutto gli altri, o della critica distruttiva? Concentriamoci su tutto ciò che il nostro fisico ci permette di fare ogni giorno. Pensa, noi respiriamo, camminiamo, abbracciamo, gustiamo il cibo, viviamo sensazioni ed emozioni intense. Pratica l'amore verso te stessa indossando abiti che, per esempio, ti facciano sentire comoda, valorizzata, a tuo agio, rifiutando la tendenza a nasconderti o a sacrificare, per esempio, la tua comodità per aderire a standard esterni che magari non ti piacciono neanche. Smettiamo di posporre la nostra felicità ad una taglia futura. La vita è adesso, è ora, e merita davvero di essere vissuta appieno in questo preciso momento, qui e ora. Per nutrire questo senso di rispetto, regala al tuo corpo una cura speciale, magari un massaggino idratante, gli oli naturali, le nostre coccole 5 stelle. Promuovere l'inclusività e rispettare la pluralità delle forme fisiche nostre e di qualunque altra persona riduce l'ansia sociale, aumenta l'autostima e ci insegna che l'unica vera bellezza risiede nella salute, nell'autenticità e nell'amore verso noi stesse. Che cosa ne pensi? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: Che bello questo pezzo, bellissimo finire con gli Stadio e la loro chiedi chi erano i Beatles, la nostra prima ora insieme in questo 6 settembre. Prima delle news voglio ricordarti questo. Se non lo sai, ottobre è il mese della prevenzione ed è quindi il momento giustissimo per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Come? Con l'Istituto Giglio. Puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione, 39,90 € anziché 89, ma attenzione perché i posti sono limitati. E allora non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito tu il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita subito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege.

0: aperta dalle 11 alle 19. Sempre dalle 11 alle 19.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Se rimangono molto gravi, entrambe ricoverate con ustioni tra il 50 e il 90%, il tubo del gas dell'appartamento è risultato staccato, grazie al cartongesso l'onda d'urto è stata contenuta evitando danni peggiori. È stato arrestato un uomo di 40 anni di nazionalità romena che a bordo di un SUV tra venerdì e sabato si è scontrato a Roncello con l'auto di Carola Battaglia, 18 anni, provocandone la morte e ferendo gravemente un sedicenne che era in macchina. È accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalle lesioni personali gravissime. L'ex agente del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino è arrivato questa mattina in tribunale a Milano per essere sentito dal PM e accusato dell'uccisione lo scorso 26 gennaio del 26enne Abderrahim Mansouri durante un controllo nel boschetto di Rogoredo. Calcio: Giovanni Malagò nominato commissario della Federcalcio. In questi minuti il Consiglio Nazionale straordinario per la ratifica. La 66esima edizione del Salone Nautico di Genova chiude con oltre 38.000 presenze, segnando un più 11% in più rispetto al 2025. La prossima edizione

0: L'edizione del Salone si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre del 2027. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Eccola qui questa seconda ora insieme in questo bellissimo 6 settembre. La voce che ti sta parlando e ti tiene compagnia fino alle 17 è sempre la mia, Fabiana Sera. Grazie perché anche oggi hai scelto la nostra radio per il tuo benessere, per il tuo relax. Una serie di dischi tutti attaccati in questo orario post-prandiale. Quanto mi piace quando dico le parole, quelle lì belle, post-prandiale, ok? Magari stai prendendo un caffè, magari sei in siesta e noi ti facciamo compagnia. Tra un po' ti parlo di una figura molto molto importante. Oggi la si celebra un po' in tutto il mondo, quindi davvero un omaggio va a queste persone molto importanti. Un sacco di dischi tutti insieme, ti dicevo. Il primo è di Phil Collins che arriva con True Colors. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: la splendida voce di Alicia Keys con Girl on Fire. Io tra un po' ti parlo dei caregivers e se ne parla davvero in tutto il mondo oggi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
6: Grazie mille, non triste per i voti. Sacramento che le belle bella ciava vive alla vettura scala viso mezzo loca. Resti misti body slargata dul garage.
7: La soluzione è una sola, precisa.
5: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bonrolla Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sotto costo su d'ambros.it.
1: Dimensione Suono Soft.

vita spericolata, e il 6 ottobre intanto si celebra la giornata dei caregiver, che è un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno magari di tanta assistenza. È importantissimo pensare a loro, tutelarli anche a livello lavorativo, no? In Italia pensa sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure ogni giorno, di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi. La legge sta cambiando, si stanno anche decidendo normative rispetto allo smart working, a permessi e via discorrendo. Speriamo che i caregiver siano messi in condizioni di fare il proprio, tra virgolette, aiuto, la propria missione nel migliore dei modi. Intanto, Boyzone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il nostro pomeriggio ha bisogno della dolcezza e del romanticismo del maestro Renato Zero, che abbiamo ascoltato con Nei Giardini che nessuno sa. Adesso in linea alla nostra redazione.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Rimangono molto gravi 2 delle persone ferite nell'esplosione di ieri sera in un appartamento di Bergamo, entrambe ricoverate con ustioni tra il 50 e il 90%. Il tubo del gas dell'appartamento è risultato staccato, ma grazie al cartongesso l'onda d'urto è stata contenuta, evitando danni peggiori. Firmata la conciliazione tra gli operai della Caddel e la multinazionale americana delle costruzioni, accusata di caporalato nella realizzazione del nuovo consolato degli Stati Uniti in Piazzale Curzio a Milano. Caddel ha stanziato circa 31 milioni di euro, andranno a favore di 300 lavoratori per risarcire stipendi arretrati e contributi previdenziali non versati. Si è consegnato in caserma ed è stato arrestato l'uomo di 40 anni di nazionalità romena che a bordo di un SUV tra venerdì e sabato si è scontrato a Roncello con l'auto di Carola Battaglia, 18 anni, provocandone la morte e ferendo gravemente un 16enne che era con lei. Calcio. Giovanni Malagò, commissario della Federcalcio. E in Francia ancora manifestazioni di studenti in tutto il paese e tensioni con la polizia. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: E allora come va il tuo pomeriggio? Come va questo autunno? Dai, le temperature sono ancora miti, ci permettono magari di stare ancora un pochino all'aria aperta, ma noi siamo proprio immarcescibili.

0: Signora mia, intanto benvenuti nel pomeriggio di Dimensioni Sono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera. Nella prossima Good Life, come spesso accade, ti parlo di isole felici per portarci addosso il più possibile l'odore e il profumo dell'estate. Oggi però c'è una sorpresa. Intanto la musica di Dimensioni Sono Soft, adesso arriva Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Quando ti chiedi cos'è l'amore? Immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: eccolo qui, giovanotti con estate proprio in pandan con la prossima Good Life. C'è una piccola sorpresina di cui ti ho parlato poc'anzi, nel senso che oggi non ti parlo di una isola, ma di una serie di isole che hanno un comune denominatore che scopriamo tra pochissimo qui su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11:30

0: 5 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
1: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
0: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E allora dai, continuiamo a conoscere le nostre meravigliose isole, così l'effetto blu estivo dura di più. Oggi ti parlo delle isole felici e pedonali. Cioè, immagina di arrivare su un'isola italiana dove il primo gesto non è cercare un parcheggio e disperarci, ma iniziare a camminare liberi, quindi niente clacson, niente smog, traffico, file, parcheggi. Qui il posto si scopre a piedi, lentamente, seguendo il ritmo del mare e sentendone il suono. Uno degli esempi più curiosi è Alicudi, ti sto parlando chiaramente delle Eolie. Non esistono strade per le automobili e gli spostamenti avvengono lungo ripide mulattiere e centinaia di gradini, quindi porta sneakers e niente tacchi. Il mezzo di trasporto più utilizzato resta il tuo corpo, anche per raggiungere le case più in alto. Spostiamoci a Marettimo, quindi nelle Egadi. Il centro abitato è in gran parte pedonale e le automobili sono praticamente assenti dalla tua vita quotidiana. Per muoversi si cammina, si usa la barca, che è una vera alternativa alle auto. E poi c'è Capraia, e quindi siamo ritornati in Toscana, dove la particolarità è la forma dell'isola e le restrizioni alla circolazione contribuiscono quindi a mantenere un'atmosfera decisamente lontana dal traffico. Queste isole che cosa ci ricordano? Una cosa molto semplice, cioè camminare non è soltanto attività fisica, è anche un modo diverso di conoscere un luogo. Lo conosci molto molto meglio. A piedi notiamo una porta colorata, un portone, una pianta che spunta da un muro, il profumo del pane, guardiamo un viso di un anziano che sta lì a parlare con qualcuno, una voce che arriva da una finestra. Insomma, forse è proprio questo il vero lusso delle isole senza auto: non dover andare veloce per sentirci un po' più a casa. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Tracy Chapman fa parte delle cantanti, dei cantanti della lista della spesa, cioè puoi far cantare loro qualsiasi cosa, anche la lista della spesa, e saranno sempre formidabili. Baby Can I Hold You a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suon Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
12: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89 euro. Posti limitati.
11: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Rimangono molto gravi 2 delle persone ferite nell'esplosione di ieri in un appartamento di Bergamo. Hanno ustioni tra il 50 e il 90%, il tubo del gas dell'appartamento è risultato staccato, 20 appartamenti sono inagibili. Firmata la conciliazione tra gli operai della Cadel e la multinazionale americana delle costruzioni, accusata di caporalato nella realizzazione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Da Cadel circa 31 milioni di euro andranno a favore di 300 lavoratori per risarcire stipendi arretrati e contributi non versati. Si è consegnato in caserma ed è stato arrestato l'uomo di 40 anni di nazionalità rumena che a bordo di un SUV tra venerdì e sabato si è scontrato a Roncello con l'auto di Carola Battaglia, 18 anni, provocandone la morte e ferendo gravemente un 16enne che era in macchina con lei. Tennis, Sinner salta anche le ATP Finals di Torino, il 2026 è finito, dice il campione, e corsa a rivendere i biglietti. In Francia manifestazioni in corso di studenti in tutto il paese, tensioni con la polizia alla Gare du Nord di Parigi e a Lione con diversi arresti. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Un'altra ora insieme qui con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft con i nostri contenuti, con le nostre canzoni bellissimissime, quella lì di quest'ora, quella lì con cui cominciamo è meravigliosa, e con un evento legato al territorio che ti piacerà sicuramente. Ti dico solamente che devi preparare la corona e il mantello, poi fai tu, io ti ho avvertito. Ti parlavo di un discone stupendo, il primo di quest'ora, arriva Mr. Frank Sinatra con Fly Me to the Moon.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Io non sono ciò che mi è capitato di essere, io sono ciò che ho scelto di diventare.

You. Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Céline Dion con New Day Has Come. Ti parlavo poc'anzi di castelli, di corone, di mantelli. Arrivano le giornate, fai d'autunno. Te ne parlo tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
7: Sarà! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno, a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre on gon can gad rat vac shat per pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
6: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sotto costo su d'ambros.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Doveri e cosa facevi tu nel 1977? Io già ascoltavo queste meraviglie alla radio. I Pooh con Dammi solo un minuto su Dimensione Suona Soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

0: L'abbiamo amata dal primo ascolto questa canzone, Harry Styles con Son of the Time su Dimensione Sonosoft. E prima di un nuovo appuntamento con le notizie, un messaggio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale.

0: Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
5: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano 9 passeggeri di un bus della linea 95 finiti in vari ospedali dopo essere caduti a causa di una brusca frenata. È accaduto nel primo pomeriggio in viale Giovanni da Cermenate all'incrocio con via Lampedusa. Nessuno di loro è in gravi condizioni. TAR della Lombardia ha bocciato tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter e Milan. L'iter per il nuovo stadio di Milano può accelerare. Per il maltempo dell'agosto scorso in Lombardia segnalati danni da parte di 200 comuni per 376 milioni. Sopralluoghi da oggi a venerdì di funzionari della regione e protezione civile per concludere l'istruttoria. Ciclismo, il più forte della volata a tre, il ventenne belga Jarno Fidar ha vinto la Tre Valli Varesine, grande classica che ha chiuso il trittico lombardo. Le proteste degli studenti in Francia, cortei e tensioni in diverse città, scontri a Parigi, per il Ministero dell'Interno almeno 256.000 persone in piazza. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato un vertice da noi, ok, della Camera, alla fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
14: Che paragone c'è, che in qualche modo parallelo c'è tra quello che sta succedendo in Francia e quello che sta succedendo in Spagna? È una nuova stagione di piazze, una nuova stagione di manifestazioni e di scontri? È un nuovo 68? Sono tutte domande che ci si fa un po' pigramente, anche perché le due storie sono completamente diverse. E se ci intendiamo, quello che sta succedendo a Madrid non va certo contro l'attuale governo, che come si sa ha deciso attraverso il suo primo ministro di andare alle elezioni anticipate alla fine del mese prossimo, ma va semmai contro il Parlamento, che ha rigettato la proposta di Sanchez di una normativa che tuteli gli affittuari che si trovano in maggiore difficoltà, ed è il problema comunque generale della casa in Spagna, per cui però ci sono manifestazioni soprattutto studentesche nelle grandi città. Tutto diverso da questo punto di vista quello che accade in Francia, dove ci sono manifestazioni studentesche che partono proprio dai licei e dalle condizioni dei licei in tutto il paese. Sembrava una fiammata destinata a esaurirsi con i giorni centrali della scorsa settimana, invece in questa nuova settimana tutto è ripreso con maggiore

0: vigore e anche, va detto, con maggiore ricorso alla violenza, soprattutto nella capitale. A Parigi ci sono stati scontri tra giovani incappucciati vestiti di nero e le forze dell'ordine. Questo vuol dire che esiste una militarizzazione della protesta o che si è infiltrata all'interno della protesta, il che ancora è più pericoloso. La questione di fondo è che nessuno sarebbe in grado di spiegare cosa vogliono davvero i giovani studenti e partecipanti comunque a vario titolo alle manifestazioni. Un liceo più giusto, delle strutture scolastiche più moderne o che cosa? Perché tutto questo improvvisamente è esploso? Il problema è che non lo sa un governo che dovrebbe essere attentissimo alle ragioni del progresso, mentre, come si sa, soffia sul fuoco la France Insoumise di Mélenchon, l'ala sinistra della rappresentanza progressista del paese, contrapposta alla destra d'ordine di Marine Le Pen. Successe così anche nel 1968 e alla fine stravinse De Gaulle.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Grazie alla nostra redazione. Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Abbiamo ancora due ore da trascorrere insieme in questo martedì 6 ottobre e allora ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo classico italiano Pino Daniele con Che mare c'è.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: E torna ancora una volta su Dimensione, sono Soft e Tiziano Ferro, lo abbiamo ascoltato con Troppo Buono. La natura sotto di noi, questo sarà il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
7: La modalità vacanza è terminata.

0: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
1: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Un po' di nuvole insisteranno nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, in realtà senza grandi conseguenze, magari a ridosso delle zone montuose del Piemonte qualche breve piovasco. Invece attenzione, per domani prevediamo l'arrivo di una vera e propria perturbazione. Nubi in aumento sin dal mattino, prime piogge in giornata sul Piemonte, in estensione anche alla Lombardia, e di conseguenza domani anche temperature in diminuzione con valori che andranno oltre i 20-22 gradi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raffa.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

Daniel Powder e la sua Bad Day su Dimensione Sonosoft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Quando pensi alla natura, immagini alberi, fiori, animali e foreste, ma esiste una natura molto meno appariscente che spesso dimentichiamo, quella